0: Non è.
1: Aspetta, vivo io. North Carolina, Lincoln Edward Sam, 8088. On an infinity, if he...